0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En TikTok, Facebook,
2: Twitter.
1: Estamos
0: en todas partes.
1: En todas partes. Ponte. XAFM 93.5.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Súbete al carro. Súbete al carro. Somos tu copiloto.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 93.5.